0: giudicar.
1: Io vale il scelto avvocato, vengo a fare le sue difese, le legittime pretese io vi vengo a palesare.